0: Y ahora un poquito de lo de cantar de la RAI.
1: Mario Maggia dal centro del palco, rivolto alla sua gente, tra poco griderà una frase: io ballo perché voi esistete.
2: Io ballo perché vosotros esistís.
1: E poi sarà muto. E poi arriverà, come sempre, la polizia. Che succede? Che è accaduto? I piccoli gitani si sono ribellati. Non è possibile. Che cosa vogliono? Vogliono pane e olio. Non è possibile. Che domandano? Vogliono che gli uomini siano tutti uguali. Questo è impossibile. È una pazzia.

0: Citani sono uguali agli altri?
1: Sì, non ci considerano. Ieri volevano arrestarmi perché tagliavo l'erba.
0: Cosa sei un gitano?
2: Una persona umana uguale.
1: È un essere umano come gli altri. Ci chiamano fingari quando chiediamo lavoro.
2: Un gitano, un uomo da un cavallo. Portò lì che non aveva un gitano.
1: Ovunque vada un gitano, gli chiedono documenti, questo e quello. Ma il lavoro non glielo danno. Eppure il gitano è uno come tutti, che vuole lavorare.
0: Da quando vi perseguitano?
1: Ci perseguitano da sempre. Ci danno degli fingeri per offenderci. E poi un gitano non ha diritto a niente. Non può avere patente, non può guidare le macchine, le moto. Non ha diritto di lavorare. Può farlo solo di nascosto, in casa sua. Se ci uccidono, uccidono un gitano. Se ammazzano un borghese, è un'altra cosa. Si tratta di un essere umano. Un borghese morto era un essere umano. Un gitano ammazzato non era un essere umano.
2: La persona che ammazza sia umano, un castellano sia umano. Un gitano non è umano.